0: Radio.
1: Wow, oh. Ho preso in Stasua, a che vuole? Completo, candela. Yeah, yo, Gangsta. Yeah.